vide le luci in mezzo al mare, pensò all'inutile in America. Ma erano solo le lampade e la bianca scia di un'elicottero.

potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare

꽈비 씨앗 우느리가 마시 per la vita che finisce ma lui non ci pensò poi tanto si sentiva già felice e comincia